0: Acogida FM.
1: Il lupo, poi una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo è il vanotto.